0: En el 97.9 y 101.9 escuchas Revolución 90.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.